grande che la sfiori con le mani. Lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.

la tua stanza piena di maglioni e dei quadretti di Egon Schiele, la tua vita che mi scorre accanto.

restare ad ascoltare dei tuoi occhi il silenzio e poi contare le minigonne nere a mucchi sui collari, sui nastri di Alice.